0: 播送法国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che per disposizione delle autorità europee.
2: Si va a vedere il piano, guarda l'interno.